l'onda sbatte, il vento soffia, il fuoco del sole ci scalda, la tua pelle, sapore di sale, è acqua santa, acqua